0: mit Radio Grischa durch die Nacht.
1: Radio Grischa.
2: Radio Foto. Grischa.
3: Tra finte promesse vecchie o il trone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.